e stai a casa, sì, preparando per la prossima settimana. E entonces continuiamo con una salsa pegao en la esquina para ti, signora Polo.